Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto acquista. Rasoli e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto acquista. Bella risorsa,

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto

lì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo e superne di odie del paradiso. Perdona se il mio viso non può